esa que es una bonita canción de Amanda Miguel, ¿no? Amame una vez más, precioso, es una joya de cantica. La letra nanta preciosa, seguro que sí. Deseamos a Naturo un feliz y un dulce noche, ¿no? Me quiero mandar un saludo para un ex colega de tiempo de Santo Antonio Colegio, Bisami. Día bonotei más, no se lo haya bufalta. Y también tengo a señora Naga Bisami. Non ti ho più falta ora mi nota na radio che tu resi non mi ti ho più apprezzia mi ti apprezzia e sei mi che men e mi sa che mi ti ho più apprezzia tamme di mio niente non desea non un feliz feliz anoche sicur arruba se che te ultimo cantica passo già non se conto con 8 ore 27 minuti pave ora bula ora mi ta che ora ta bula cosa e se che te Natalia Jiménez con Pandora me muero Sergio Lawrence, un feliz, feliz anoche, Pablo Johnny García.

0: Caribe Frequenza 98.9, Boguía
1: FM. Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Bo.
2: 88.9 Bo FM.
3: Ciao Luna, ci soci di me, da Die International del Museo e ICOM, da International Council of Museums, a stipulato per aia aqui e tema da museo non, da uni un mondo digiti. E intenzione per nos creare differenti attività che è accessibile per il pubblico e anche per dimostrare che nostro compromesso per fomentare unità, dialogo e pace. E qui, durante la caia di Giallona, il Museo Archeologico lo chiede di aprire il 9 di notte. Pues Giallona, il 18 di mai, nos apre il 9 di mattina e il 9 di notte e nos le trae differenti attività. No? Manera entre otro presentación de arqueólogo Raimundo Dijkhoff, que da una información.

Pensando non sapevi palio che ti tratta di spazio di misura che è nato nel sotto un overback. Non so se che li vengono in anche a Windows di Marsa, a Windows di Jesus di me.

0: mentre stanno dormendo sì, naturalmente ti dormi e non vorrai information. Momento anche mi ti segui per lo che ti tratta e per spesione, per lo che ti parrocchia dan e per lo che ti parrocchia di e la birra di fatti, ma per lo che ti tratta di Ege Squadra, già web savor, a sessione di signor non vai di senso che vince di mista, non vuoi mai niente, sa che ti appai molto non quello vai a essere una promessa santa comunione, per sei ta del nome di nostro pastor Joseph e anche padre Michael ti pidi per non sparchiare di quanto questa qui per la famiglia non cosa di momento e senza finisce per lo vedete per sei soldi a tardi mi si sentirà per quello che ti tratta e di a precepto a sessione di signor di Ege Squadra di me anche per lo che ti tratta e
1: Spirito di Dio
0: fiesta in onore di Virgen di Fatica, ma collocata è patrona di parrocchia di Dakota. Fiesta Mayan, in onore di Virgen di Fatima, dove comincia a passare 6 ore e 5 di tardi. E comincia a passare 6 ore e 5 con il restamento del Santo Rosario. Seguì per 6 ore e 45, lo vai in processione. E c'è tutto lo vai in San Sacrificio di Misa Solemn, in onore di Virgen di Fatima, sa che lo tanto parrocchia Virgen di Fatima na Dakota.

también emitió una participación de parte del Monasterio Mama de Dios, un lugar de oración, fe, amor de presencia de Dios. E lo poi ta dia di squantare, già vevo scritto bene, assistizione il Signore, mi salò ta dia sulle mie maita, ben e fortalecevo fede, un ambiente di pace, di adorazione e anche di comunità. E sei poi comunicato di parte di monasterio Mama di Dio.

Abbe parrocchia di la beni fatti ma annunciata abbe parrocchietà e non bene non ho di Spirito Santo lo inizia e già viene il 5 di mente con 23 mei il nome del gruppo carismatico Cristo Fuente di Vida di parrocchia di la beni fatti ma da quota ti invita a tour umano un gruppo di direzione per non bene non ho di Spirito Santo per la celebrazione di Pentecoste dia 24 di mei. Il momento comincia il dia 5 e termina il dia 22 e novena alle 5 ore 45, comincia alle 7 ore di notte e già domingo 17 di mai e novena alle 5 ore 5 e comincia alle 6 ore di tardi e novena na onore di Spirito Santo, preparazione per la festa di Pentecoste. Questo è il ultimo dia anche di novena, a vettare 5:45 nella parrocchia di Dakota. Dia 9 e di 9 dia di novena, è ultimo 5:45.

Sono 56 minuti, le ore 17, 56 minuti. Quindi mi chiedo, ricordiamo di quello che avevi, ribeggio Marsa qui, notte baiti in misa 8 ore, nella parrocchia di la Virgine di Fatima a Dakota, misa le 8 notte 7 ore, avevi il ultimo dia di novena, no, no, di Virgine di Fatima. Proprio con misa lo vai in novena e scelto lo vai in celebrazione di Santo Vice di Misa e Misa di 8 ore ovviamente nel Sagrado Corazon di Jesus, così che normalmente ci sono di merdia nella Procatedrale San Francisco di Assis Playa e anche 5 ore in cappella di Alto Vista. Io qui da tanto gruppo di orazione ti riunivo, stava il gruppo Jesus, il nostro rifugio e fortaleza. Pasciato di notte lo vai a iniziare in cappella in centro pastorale in Santa Cruz o recentemente in Santo Rosario. Sigue per notte di alabanza e adorazione también insegnanza. También il gruppo Jesús Buon Guardador ha informato che non ti incontro a notte e seguendo otra semana di 19. También per lo che tratta il gruppo di orazione Alfa Omega. Quando ci siete ormai, la casa di nostro mamma Minchetrom, la tanque le ha andato un 60.

0: caso, yo e Mainda, devo pôr por rita, apresentava naturalmente, avevo con nos a chiamarci, as 2 di mei, dia cota dia di nos enfermeria, e con nos ta d'una palabra di papien, patures nan cota traja di mundo di enfermeria, no? Claro che sì, e mi ricordavo naturalmente, non di un trit mas dusci, pa ei e frau cota bin bagna, bo mami, bo papi, person cota riba cama, pa ei e frau cota bin passavo hangua, e apoteker, e divisa, apoteker no, apoteker assistent, non potete che dame, sì, ja. Nantur, non di nada mas dusci, un dusci ice cream ave di Peaches Ice Cream Fabric. Chiama nostra amica Gina of Peach, in anta deliver pavo, sicuro così, pa sopra, mi interchiere come si deliver? Cerca di bocasti in un buon supermercato, to? Buon miste, po' hai, ice cream di Peach. Pa so Peach su ice cream nanta enemy home. The best. E non solamente ice cream, però anche e yogurt. Nanta obtenibile dentro e buon supermercato, a differente tamaño tambe. Hobby importante, c'è 6 ons o 32 ons. E tabulosa. E sono chiquito nei tambe. Lerle che mi te pisavo. Of no, Vilma. Vilma che mi è pur persone di pineapple. Ma c'è 12 mesi. Assinata, non di indifferente sapore. Anto, potete comere in cono, potete comere so. Tappo lo sa, con po' che comere, però come tu c'è merdia, fantastico. E avevo 10 ore di mainda con su muesli d'enge e yogurt. Natural, sì, no? Però tappo lo sa. Si potete comprare su di vanilla, o potete comprare su di strawberry. It's up to you. E sei da Peaches Ice Cream Fabric. E un danke sicuro tabai na esnan di Footprints Home Care kuta do nabo ture servicio kua bota busca naturalmente pa bo grani na caso porta pa bo mes 741-0249 ta il numero di telefon pa so bo mesa servicio special ta algo ku nan por brindabo e bo mesa a mimi nota recomendabo algo ku mi nota kereden 741-0249 y eseita Footprints Home Care cuta donabo ture bon servicio qua buti mester, pero tambe servicio di transportación, pero tambe help me de la cubuti mester. Dos, la gami bisa danki nanan y un papien na cada un cuta traja, pues, con Footprints Home Care. La ganos bon continuando, mi que mando un saludo especialmente de Macuarima, pa mi mucho hombre cuta sintai. E non manda bisami nada in de sita calor of no, que me mita soponego meriti ne boy control. Meri qua pasa, mi te spero tur costa bon. O mesa, digi paciente. Paciente nos visitin con unos mes y con otro, no por otro. Esa aquí da Daniel Santos a Wemaita. Va a escuchar el programa de Stere y Yaluna, Dushi, ¿no? Esa aquí da Ilinda, esa aquí está dedicada especialmente para mi amigo Everardo Marchena. Efe, a te que papo, mi jefe.
1: Óyeme, Daniel, y Linda.
2: Linda. Linda. Si sí, yo no sé de ella. Se fue. No me ha escrito. Y sabrá Dios. Y sabrá Dios.

Reina di cielo, Reina di cielo, le grabo, alleluia. Passobra e cubotavata digno di carga, alleluia. A resuscita manera e la bisa, alleluia. Pil Dios panos, alleluia. Sea contento e le grabo, Virgen Maria, alleluia. Passobra, Señor, a resuscita verdaderamente, alleluia. O Dios, qua dignabo di legra mundo, pa resurrección di boiuno, Señor Jesucristo, dona nos ta pidibo, cupa su mama, la Virgen María, nos porjania alegría di vida eterno, pa imes Cristo nos Señor. Amén.

ku Office Systems abo mesta di sidi di sinta traha of para traha. Ku umbotong set mo desk elektroniko di 73 x 23 cm di altura. Aprovecha di special di 650 florin pa bo desk elektroniko. Office System, una bo workspace ta bira uno mas placentero. Pasa awe mes na Frankreich Strat GS. Of visita nos website officesystems@aruba.com. Bestel, in nosta deliver.

Is it Freddy Vander, no? Das, before the next teardrop fall. Mi quero mandare un saluto molto specialmente pa mia Kelly. Pa Danny, con Miriam, feliz atardecer, no? Anochecer, ya te c'è tutto in gigante, wow, la tabula. E ora sì tabula. Since I left my Miriam e Danny, famiglia Kelly.